Volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

qualcuno che urla per un addio al celibato, per una bozza di vita con una troia affittata.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: mai implorato alcuno. La Premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della Presidente del Consiglio è intervenuto anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
1: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessato il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
0: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
1: Veniamo in Italia, ad Alessandria la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
0: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
1: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute delle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione.

Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della Presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La Premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della Presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo, il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
1: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
0: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
1: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
0: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
1: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni

0: più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: State ascoltando Radio Touring 104. Touring 104.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Touring 104. Touring

0: Vivian, why should I feel I deserve? Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Abaca Mobility Solutions. Trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: diverso dagli altri.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
4: Touring 104. State ascoltando

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso 3 automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini, tuttavia, non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
2: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista ed Atperra a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
1: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre 1 chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito allo ospedale a Narizzoli di Laccomeno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
2: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave Genevia Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo un incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la Capitaneria di Porto italiana.
1: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno 1 vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati. Le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
2: Si muove la diplomazia sul dossier.

0: di Cugna, la rete di Vinicius. Nello stesso girone il Marocco batte la Scozia 1-0. Delusione invece per la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo la sconfitta contro il Paraguay. Ma la giornata è segnata soprattutto dal lutto per la morte di Igor Protti, storico attaccante di Livorno, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Protti si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. La città di Livorno gli ha reso omaggio proclamando il lutto cittadino e aprendo lo stadio alla commemorazione di uno dei calciatori più amati della sua storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
2: Touring 104 Classic, un classico di sempre, ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring 104. Follow too fast to

Smash Hits Memories, un super classico. Ora, questa è Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Smash It Memories, un super classico. Ora.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash Hits Up Chart.

0: Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video

0: chiocciolaprogettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere tenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
2: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
1: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato, segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia, segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: Maratona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Smash It Memories, un super classico. Ora.

0: Smash Hits Up Chart.
1: Smash Hits Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Da Wumbach Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbach Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del video

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Questa è Touring 104.
2: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestiidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Carichi attivi, pronti per affrontare le due ore di One More DJ in questo viaggio mentale musicale, partendo dagli anni 90, forse anche un po' prima, sì, finiamo

0: Girano i dischi di Enzo Romeo.
1: Make my day.

0: anche dai puristi, con la versione originale.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping and the jam is pumping.
0: Mamma mia, che inizio! Siamo partiti alla grande. One More Digit Touring 104.

0: angoli, cioè, un milione di persone. Perché, perché a un certo punto erano tutti bravi a ballare, hai capito? Quindi un cubo, se ascolti questo tipo di musica, cioè, lo devi avere così a portata di mano, no? La strobo, cioè, era quello l'effetto luce di una volta, quella cosa ti muovi così quasi a un replay quando ti guardi, no? Che tante volte ti vengono gli svenimenti, no? E noi con la strobo abbiamo esagerato tanto negli anni 90, e non solo. Vabbè, andiamo avanti, rimaniamo al 1989.
1: E stai loca, e stai loca.
0: Questo non lo ricordano tutti, eh?

I primi esperimenti dell'house music, mamma mia, è sta loca 1989, ma ci spostiamo di un paio di mesi e andiamo al 1990, ragazzi, questo è un altro pezzo, boom, una botta di vita, una botta di adrenalina, questo è One More DJ, Turin 104, le prime battute, ma ne abbiamo, 24/7, ve le ricordate? Dai che adesso lo cantiamo tutti insieme, ne sono sicuro, adesso ti sta tornando alla mente, 1, 2,

solo, anche tanto karaoke, quindi quel buon sano karaoke che è immortale pure in certi sensi. Ma poi partiamo noi dal 11:30, mezzanotte in poi, a divertirci finché il giorno non ci separi, perché sai.

ed è magia, magia musicale. Chi mi conosce, insomma, chi mi ascolta sempre sa che è uno dei miei pezzi preferiti nella storia. Loro sono Z-Snap. Nel suo primo disco, forse, quello che li ha portati verso la dance. Andiamo! Il volume bisogna tenerlo veramente modalità 100%. Il cubo ve l'ho detto, preparatevi un cubo! Perché questo è molto da

come ha spiegato tante volte, il suo leader Turbo B non era d'accordissimo. Infatti nella prima uscita, nella prima edizione, come quello che abbiamo ascoltato, non c'è neanche la sua voce, la sua rappata con quella voce irruenta di Turbo B, nulla, no, non c'è. Poi lui non era convinto di questo successo che poi è arrivato,

univa ma nello stesso tempo distruggeva in un attimo, e questo per tante volte appunto gli snap si sono sciolti, poi si sono ricollegati, insomma per diverse volte, seriamente, pure perché lui dotato di un caratteraccio ma di una gran voce, come ho detto prima. Quindi nelle seconde uscite del vinile c'era anche la sua voce con la sua rappata storica, veramente è la prima volta, perché prima loro facevano una sorta di pop, di rap, vi ricordate, con The Power, tutto quel genere musicale lì, insomma di fine anni 80. Poi si sono dati veramente una botta verso la dance, l'hanno fatto nel miglior modo possibile. Racconto spesso, insomma, quell'aneddoto che loro la prima volta l'hanno sperimentato questa canzone, l'abbiamo appena sentito, insomma in una serata in Germania, quindi a casa per loro, insomma in una discoteca hanno fatto le loro hit, tutti felici in questa discoteca numerosissima, la gente che c'era lì. A un certo punto hanno provato questa canzone, la gente li ha guardati scioccati, insomma, e poi tutto il resto è storia.

siamo verso i 2000, anzi proprio in quella stagione magica, è la stagione a 3-0. Ma vi ricordate il Millennium Bug? Quella problematica mentale e sociale che era uscita fuori prima, poco prima del Capodanno 2000, che tutto si andava in blocco, in tilt, tutto i computer, tutto, tutto, anche le calcolatrici. Cioè, questo si diceva in giro. Ma poi invece non è successo nulla.

0: Un po' di lei, Jennifer, ci sei? È una mia amica, vabbè, magari. Jennifer Lopez, vi ricordate tutto il video legato a questa canzone? Mamma mia, che spettacolo con tutte le ballerine, i musicisti. Ma
1: presente?
0: Lo so che sei presente, ti stiamo sentendo. Vai, questo è buono.

0: attimo, la prima mezz'ora è volata in un attimo, ma torniamo tra pochissimo, rimanete su Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

siamo al 100% buona musica, quella da ballare, quella che si chiama dance. E in questo momento stiamo ascoltando dei pezzi del passato, ma più tardi anche il futuro. Arriva Masoko Solo. Masoko,

Ricci, progetto musicale veramente al 99% suonato, insomma solo musica, qualche vocalizzo, ma nulla di altro a livello vocale di canzone, insomma piace questo stile. Ma a proposito di stile, a proposito di sound che arriva dagli anni 90, andiamo di 2 anni indietro, al 1992, insomma Motocross, per gli amici quelli della cassettina, quelli di una volta, quelli che registravano in radio, io ricordo di diversi personaggi, come il mio amico Roberto Sidari, insomma che lui registrava tutte le cassettine. Qualche mese fa ci siamo incontrati a una di quelle rimpatriate, insomma tra compagni di scuola, e lui dice: ma lo sai che ce l'ho ancora? Siamo andati, aveva ancora la piastra nel suo stereo, quello ottocentesco, a casa, e mi ha fatto sentire dei pezzi di una trasmissione che facevo a Radio Reggio Centro, non so se vi ricordate, 9.4, non esiste più da una vita questa radio, dove tanti di Turing, insomma, arriviamo da lì, come anche Filippo Lopresti, insomma, anzi a me ha inserito Filippo Lopresti perché ero piccolo, veramente piccolo, e questa canzone era una delle preferite di questo mio amico, ma anche di un altro mio grande amico, che Paolo Albino, quello della palestra, bravo Paolo, è fissato con Mato Grosso. 1992, Jungle, sentite un attimo, proprio cattiva, rudimentale. Adesso arriva le tastiere.

questo disco qua, questa canzone qui, come fare a non, cioè, non raccontare, perché l'ho detto, ho una situazione bella anche brutta, perché tanti successi per il nostro DJ USA firmato, insomma, che arriva dall'America, Paul Johnson, che insomma colleziona successi dopo successi nelle sue versioni remix, insomma.

rimane sulla sedia a rotelle. Tutto questo lo fa uscire dagli schemi, da quello che erano tutte le proposte che stavano arrivando a IOSE, insomma erano numerosissime le proposte di DJ set in delle discoteche, in due posti, in delle ospitate veramente importanti per uno che fa il DJ, fa questo lavoro. Ahimè, lui si blocca completamente e entra in una depressione notevole, anche perché gli è stato detto non ti puoi più rialzare, devi rimanere per tutta la vita seduto lì, però comincia a programmare e invece di fare un remix

musica, noi lo salutiamo perché lui dov'è? Ci ascolta quando mettiamo get down. Insomma, il nostro Paul Johnson è lì felice. Ma attenzione! Messaggio in corso!

techno. E infatti, Speedy J, progetto musicale che arriva, insomma, dal nord Europa, quasi come per dire qua facciamo stupidaggini, ma neanche tanto. Sì, era un po' pensato come un disco spazzatura che però poi diventa pullover. 0 cantanti, solo tanta musica, tanta energia. Le mani su!

continuiamo il viaggio mentale musicale dal 96, ci spostiamo di un anno al 97 e qui ragazzi l'estate la sentiamo, e come se la sentiamo, e insomma Simon, ci sei? Simon J? Sembra quasi una filastrocca che magari usiamo e riusiamo negli anni, ma abbiamo detto l'estate

fatto veramente un'esplosione di divertimento, di far ballare, di far ballare, e ancora tutt'oggi quando lo metti anche più giovani. Corona, The Rhythm of Night. Era il 1993, ma poi è stato un successone nell'estate 94. Ma attenzione, qualcuno parla di, insomma, fate particolarismi.

104, qui abbiamo voglia di altra musica, di sempre movimento sussultorio ondulatorio. A proposito, rimaniamo nel 94. Ma questo, ah sì, sempre un made in Italy, un pezzone made in Italy da Blitz, ve le ricordate? Stay with me, insomma, sì, altro successore anche in questo.

quest'estate. E non solo, insomma, andiamo anche avanti nel tempo. Cioè, sentirlo dopo tanti anni, sto pezzo, insomma, sembra che l'ho fatto con la clavietta. Però bello, bello, bello.

Albertino, scusate, mi era venuto un lapsus un attimo, faceva parte di tutta quella squadra, però è stato sdoganato al grande pubblico, al grandissimo pubblico anche televisivo, appunto con il karaoke. E in quell'estate che arrivava dopo, quindi 92 su 93, lui va a fare questa canzone che ha sfondato, ce la cantavamo tutti. E quel che questo, ovviamente, anche per le parole che dice, mi ricorda l'estate.

Attenzione, rimaniamo al 1993. Loro sono gli FBI Project. E nel vinile c'era proprio al centro del vinile c'era disegnata una rosella, vi ricordate? L'amichetta o rosella, insomma, non so se è la stessa cosa. Comunque, quel panino classico, quello che ha riempito con una bella fettazza di mortazza. Dai, dai, mamma mia, mi è venuta la fame, sono a dieta, ragazzi. Pure voi? Pure voi? Vabbè, dai, balliamo, balliamo che smaltiamo. Come on! Come nei titoli degli FBI Project, che hanno sempre delle vocalizzazioni da vocalist. E questa, come on, si chiama così. Get down, un altro, vabbè, capito? In questo stile. Come on, beba!

cosa sta succedendo? Momento 93, cioè abbiamo già il quarto disco pronto e dobbiamo dire che 93 è stato un bell'anno per la musica da ballare, da cantare, e il prossimo forse uno dei pezzi più iconici degli anni 90, sempre del 93, guarda caso. E qui le mani si alzano al cielo, ragazzi. Con questo disco ricordo che noi sabati siamo al pilone, che diventa pilone paura rewind. Con tanti amici della radio c'è Benvenuto Mara, c'è Donatella Zippo, ci sono io, insomma, Romeo,

fare questa situazione. C'ho anche ancora un pezzo del giornale, del quotidiano Il Resto del Carlino, dove c'era la mia foto e ovviamente avevo i capelli all'epoca. Ero un'altra persona, praticamente sono passati tanti.

che lui piano male mi ha fatto muovere i primi dischi, insomma mi aspettava che in questa location dove era la Rada Azzurra, dove c'era tutto un resident grandissimo, e alla fine c'era la discoteca.

Hola, hola, hola. Hola, hola, eh. È proprio quello. Questo fa estatissima proprio.

quella che ti fa saltare senza pensieri, insomma un pezzo del 94 sempre, che però insomma non è stata proprio una hitissima, però la voce

molto prolifero per i dischi estate. Questo è un altro pezzo estate. Estate dove siete? Sì, Cultura in 104. Questo sono le due.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo durissimo botta risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Su Trui, la tycoon ha accusato la presidente del Consiglio di voler riallacciare i rapporti dopo le recenti tensioni diplomatiche, sostenendo che la sua popolarità sarebbe in calo e criticando la posizione italiana sul dossier iraniano. Parole che hanno provocato una risposta immediata da parte di Meloni. In un video diffuso sui social, la premier ha definito le affermazioni del presidente americano uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, aggiungendo che la sua popolarità non riguarda Trump, invitandolo a concentrarsi sui problemi degli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio inoltre ha ribadito che gli accordi sulle basi americane in Italia continueranno ad essere rispettati finché resterà alla guida del governo.
2: Torna intanto altissima la tensione nel Golfo Persico. L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz dopo i raid israeliani condotti nella regione libanese di Nabatieh, area controllata da Hezbollah. Teheran sostiene che gli attacchi rappresentino una violazione degli impegni contenuti nel memorandum firmato con Washington. Dopo una giornata di forte escalation, il governo israeliano ha però ordinato la sospensione delle operazioni militari nel sud del Libano in coordinamento con gli Stati Uniti. Da Washington il vicepresidente Vance ha dichiarato di non avere conferme sulla reale chiusura dello stretto, mentre secondo fonti diplomatiche proseguono i preparativi per i nuovi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran in Svizzera.
1: Veniamo in Italia. Tragedia nella notte in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto dopo che lo scooter sul quale viaggiava con un amico è stato travolto da un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il veicolo avrebbe effettuato una pericolosa immersione ad U nei pressi della discoteca Twiga. Dopo l'impatto, il conducente e gli altri

0: compiti della struttura, l'emergenza sarebbe stata aggravata dall'assenza di un efficace piano di evacuazione. Alcuni presenti hanno raccontato di non aver sentito alcun allarme e di essersi aiutati reciprocamente per mettersi in salvo. Le autorità dominicane hanno avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Da Pavia arriva il messaggio di Papa Leone XIV, impegnato in una visita pastorale nella città lombarda. Il pontefice ha invitato a superare le logiche del profeto e del dominio, sottolineando l'importanza di una ragione aperta alla fede e orientata alla cura della persona e del mondo. Nel suo discorso alle autorità e ai cittadini, Leone XIV ha ricordato che la fede non rappresenta una rinuncia al pensiero critico, ma al contrario uno stimolo a progettare il futuro con responsabilità. Il Papa ha anche ribadito che l'uomo non è destinato a essere schiavo del destino o della paura, ma può guardare la vita con speranza grazie alla fiducia in Dio.
0: E chiudiamo con la pagina sportiva. Pecco Bagnaia torna a successo vincendo lo sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota Ducati ha mantenuto la testa della corsa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, precedendo il giapponese Aiogura e Marc Marquez. Decisiva la partenza fulminea dell'italiano, che ha poi controllato il vantaggio per tutta la gara. Caduto invece per Marco Bezzecchi, leader del mondiale, scivolato a due giri dal termine mentre occupava la quinta posizione. Nonostante lo zero in classifica, Bezzecchi conserva il comando del campionato, ma il vantaggio sugli inseguitori si riduce sensibilmente.
1: Grande manifestazione d'affetto per l'ultimo saluto a Igor Protti. Circa 10.000 persone hanno riempito lo stadio Armando Picchi di Livorno per rendere omaggio all'ex attaccante amaranto scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il feretro è stato accolto dagli applausi dei tifosi e da uno striscione che recitava "Grazie Igor, ora sei leggenda". Presenti numerosi ex compagni di squadra, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni cittadine. Una testimonianza dell'affetto che la città toscana ha sempre riservato ad uno dei suoi simboli sportivi più amati. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Va ora in onda Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
4: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. E questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ancora il mercoledì sempre di sera. E allora siete pronti per un nuovo spazio dedicato ai nostri 25 favolosi? Partiamo proprio dal singolo che oggi troviamo al numero 25 di Top It. È firmato da Saif e si intitola Buona Domenica, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
3: Numero 25.

0: domenica.
1: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Bob Sinclair featuring Kisa con I Can't Wait. Mai Me scende di 3 posizioni.
2: Numero 24.

0: Marino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 23 della nostra classifica. È la musica italiana di Rama con il nuovo singolo che si intitola Habana più 2 rispetto alla classifica scorsa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Top Hit viene realizzata ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio di musica italiana e straniera, ma soprattutto con le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti. Continuate quindi a farmeli pervenire mediante un messaggio WhatsApp al nostro numero, il 3937 104 e 400. E adesso saliamo più su di un gradino e scopriamo il pezzo che oggi troviamo al numero 22 della nostra classifica. È firmato dai grandi Rolling Stones e si intitola In the Stars, più 4.
1: Numero 22.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and

0: continua ad essere protagonista la musica italiana all'interno di Top Hit in questa serata. Occupa la posizione numero 20 fra quintale con Aranciata, sale di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 21.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Bentornati, vi ricordo che la voce che vi tiene compagnia è quella di Mary Fulco, siete su Radio Touring e state seguendo il consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato, domenica e mercoledì sera con i nostri 25.

0: appuntamento con Top It, l'Ital Top degli ultimi 7 giorni. A questo punto scopriamo subito il singolo che troviamo al numero 19. È firmato dai The Colors e si intitola Rolling Stones. Mine scende di un gradino.
1: Numero 19.

0: numero 18 all'interno di Top Hit questa settimana è Taylor Swift con Elizabeth Taylor, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 18.

0: occupa la posizione numero 17 della nostra classifica. Il singolo firmato da Annalisa si intitola Canzone estiva. Scende di 4 gradini.
1: Numero 17.

0: si rinnova l'appuntamento con il brano che arriva dal passato, il singolo che ha fatto la storia della musica, che questa settimana è affidato a un successo, pensate voi, del 1960. Lei è Etta James e il pezzo si intitola At Last, il nostro Top Hit Story.
1: Top History arriva dal passato.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai brani che questa settimana sono al vertice della nostra top hit. Scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 16. È firmato da Madam insieme a Marrakesh e si intitola Volevo Capire più uno.
1: Numero 16.

0: 4:15 all'interno di Top Hit. Questa settimana è Olivia Dan con So Easy to Fall in Love. Ma ahimè, scende di 6 posizioni.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno di Top Hit. Ritorna la musica italiana ad essere protagonista, è quella di due grandi voci, quella di Tiziano Ferro e quella altrettanto favolosa di Giorgia. Il pezzo si intitola Superstar, però scende di 3 gradini.
1: Numero 14.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: State ascoltando Top Italia, Ital Top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. La voce che vi accompagna in questa carrellata di musica italiana e straniera continua ad essere quella di Mary Fulco, con voi, con Top It, ogni sabato, ogni domenica ed ogni mercoledì sera. Adesso scopriamo subito invece la voce dei protagonisti della posizione numero 13 questa settimana all'interno di Top It. Sono due, quella di Mai Smith e quella di Neil Horan. Il pezzo si intitola Dry Safe, sale di 2 gradini.
1: Numero 13.

0: numero 12 all'interno di Top Hit questa settimana è Dijo con End of Beginnings, ma ahimè scende di 3 gradini.
1: Numero 12.

0: saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 11 della nostra classifica. È firmato dai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Sorry, scusa, lo siento, +4.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: È tempo di riepilogo, il primo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi amiche e amici all'ascolto, sottolineo in 104, beh, vi ricordo che al numero 25 abbiamo trovato Saif con Buona Domenica più 3. Al numero 24 era Bob Sinclair featuring Kisa con I Can Wait meno 3. Al numero 23 Iram con Cabana più 2. Al numero 22 i Rolling Stones con In the Stars più 4. Al numero 21 Elisa con Amore è più 1. Al numero 20 Fra Quintale con Aranciata più 1. Al numero 19 i The Colors con Rolling Stones meno 1. Al numero 18 Taylor Swift con Elizabeth Taylor più 3. Al numero 17 Annalisa con Canzone Estiva meno 4. Al numero 16 Madam featuring Marrakesh con Volevo Capire più 1. Al numero 15 Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love meno 6. Al numero 14 Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar meno 3. Al numero 13 Miles Smith e Neil Horan con Dry Safe più 2. Al numero 12 Dio con End of Beginnings meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento più 4.
0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto dobbiamo svelare i primi 10 singoli all'interno di Top Hit, le prime 10 posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 10. È firmato da Sabrina Carpenter e si intitola When Did You Get Top? Sale di un gradino.
0: Numero 10.

0: numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana sono Emma e Arcomi con Vacci Piano, meno 2.
1: Numero 9.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 di Top It. È firmato da Lady Gaga insieme a Docci con Runaway, beh, il pezzo che sale di 3 gradini.
1: Numero 8.

0: State ascoltando Radio Touring e questo è il nostro consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ogni mercoledì sera, quello con la nostra classifica Top Hit. Sono le hit al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring e quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. In questa splendida serata, la voce che vi accompagna in questo spazio nostro è quella di Mary Fulco, ma adesso arriverà la voce delle protagoniste della posizione numero 7. Una posizione, come dire, occupata da due voci splendide al femminile. L'una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Il pezzo si intitola Bring Your Love, sale di 2 gradini.
1: Numero 3.

0: Talk about.
1: Al numero 6 all'interno di Top Hit questa settimana è Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese, +3 rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 2.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 5. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Drop Dead, ma ahimè scende di due gradini.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit viene realizzato ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che di musica straniera, ma non solo, anche con il vostro prezioso apporto. Cosa dovete fare? Dovete inviare un messaggio WhatsApp al 3937 104 400 e indicarmi i brani che preferite, sia di musica italiana che straniera, e perché no, anche quelli che non sopportate più, che quindi vorreste che uscissero al più presto dalla nostra classifica. Le vostre segnalazioni, i vostri preziosi consigli, unitamente alle novità che arrivano in radio, fanno sì che ogni settimana appunto venga fuori questo nostro consueto appuntamento. E adesso, beh, scopriamo il brano che occupa la posizione numero 4. Sì, lo facciamo subito. È firmato da Alex Warren e si intitola Fever Dream. Più 4.
0: Numero 4.

0: ed è di podio all'interno di Top Hit, sì, in questa bella serata. Scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 3, quindi ottima medaglia di bronzo per Zombie Hair con Unbreaker, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 2 di Top Hit, quindi conquista la medaglia d'argento. È metà italiana, metà brasiliana, si chiama Gaia, ci piace molto con questo singolo che si intitola Bossa Nostra. Più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: eccoci al nostro riepilogo, il secondo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot, più 1. Al numero 9 erano Emma e Arcomi con Baci Piano, meno 2. Al numero 8 Lady Gaga e Doechii con Runaway, più 3. Al numero 7 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, più 2. Al numero 6 Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese, più 3. Al numero 5 Olivia Rodrigo con Drop Dead, meno 2. Al numero 4 Alex Warren con Fever Dream, più 4. Al numero 3 Zombie Heart con Unbreaker, più 2. Al numero 2 abbiamo trovato Gaia con Bossa Nostra, più 4. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa il nostro numero 1, firmato da Harry Styles. Il pezzo si intitola American Girls. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Here's the tempo.
2: Ladies and gentlemen,
1: I'll give it to you now.
2: I've got the power.
3: Now? Here comes the music.
4: Yo, DJ, put this one.

0: senso e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?
8: Nella mia testa è tutto chiaro.
7: Fantastico.
6: Mix by Mix.
9: Ora un po', dai, dai.
10: Emozioni sotto forma di musica. Francesco Raniti.
3: State ascoltando Mix by Mix.
7: Non andate via.
11: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Carichi attivi, pronti per affrontare le due ore di One More DJ in questo viaggio mentale musicale, partendo dagli anni 90, forse anche un po' prima, finiamo nel futuro, nella musica che tra qualche mese, tra qualche anno, arriverà nelle altre radio. Sì, abbiamo la macchina del tempo musicale e noi di solito partiamo con un pezzo che ci dà un'adrenalina adeguata, perché buon weekend a tutti. E buon estate, buon estate, buon estate, buon...

0: Ma anche dei puristi. Con la versione originale. Pump up the jam, pump it up, while your feet are
1: stomping, and the jam is pumping. Mamma mia, che inizio!
0: Siamo partiti alla grande, One More DJ Touring 100.

0: cioè un milione di persone. Perché, perché a un certo punto erano tutti bravi a ballare, hai capito? Quindi un cubo, se ascolti questo tipo di musica, cioè lo devi avere così a portata di mano, no? La strobo, cioè, era quello l'effetto luce di una volta, quella cosa ti muovi così quasi a Rory Replay quando ti guardi, no? Che tante volte ti vengono gli svenimenti, no? E noi con la strobo abbiamo esagerato tanto negli anni 90 e non solo. Vabbè, andiamo avanti, rimaniamo al 1989.
1: E stai loca, e stai loca.

i primi esperimenti dell'house music, mamma mia, Esa Loca 1989, ma ci spostiamo di un paio di mesi e andiamo al 1990, ragazzi, questo è un altro pezzo, boom, una botta di vita, una botta di adrenalina, questo è One More DJ, Turin 104, le prime battute, ma ne abbiamo, 24/7, ve le ricordate? Dai che adesso lo cantiamo tutti insieme, ne sono sicuro. Adesso ti sta tornando alla mente. 1, 2, 3.

non solo, anche tanto karaoke, quindi quel buon sano karaoke che è immortale pure in certi sensi. Ma poi partiamo noi dal 11:30, mezzanotte in poi, a divertirci finché giorno non ci separi, perché sai, al pilone, cioè, non, puoi fare tardi, cioè, capito? Non hai problemi. Tanto chi dà fastidio lì la musica? Nessuno. È tutto lì in quello veramente spazio pazzesco, c'è una visuale.

magia, magia musicale. Chi mi conosce, insomma, chi mi ascolta sempre sa che è uno dei miei pezzi preferiti nella storia. Loro sono Z-Snap. Nel suo primo disco, forse, quello che li ha portati verso la dance. Andiamo! Il volume bisogna tenerlo veramente modalità 100%. Il cubo ve l'ho detto, preparatevi un cubo!

Bobby non era d'accordissimo. Infatti nella prima uscita, nella prima edizione, come quello che abbiamo ascoltato, non c'è neanche la sua voce, la sua rappata con quella voce irruenta di Turbo B. Nulla, no, non c'è. Poi lui non era convinto di questo successo che poi è arrivato,

ma nello stesso tempo distruggeva in un attimo. E questo per tante volte, appunto, gli snap si sono sciolti, poi si sono ricollegati, insomma, per diverse volte, seriamente, pure perché lui dotato di un caratteraccio ma di una gran voce, come ho detto prima. Quindi nelle seconde uscite del vinile c'era anche la sua voce con la sua rappata storica. Veramente è la prima volta, perché prima loro facevano una sorta di pop, di rap, vi ricordate, con The Power, tutto quel genere musicale lì, insomma, di fine anni 80. Poi si sono dati veramente una botta verso la dance, l'hanno fatto nel miglior modo possibile. Racconto spesso, insomma, un aneddoto, che loro la prima volta l'hanno sperimentato questa canzone, abbiamo appena sentito, insomma, in una serata in Germania, quindi a casa per loro, insomma, in una discoteca hanno fatto le loro hit, tutti felici in questa discoteca numerosissima, la gente che c'era lì. A un certo punto hanno provato questa canzone, la gente li ha guardati scioccati, insomma, e poi tutto il resto è storia.

0: parlo proprio di lei, Jennifer, ci sei? È una mia amica, vabbè, magari, magari. Jennifer Lopez, vi ricordate tutto il video legato a questa canzone? Mamma mia, che spettacolo con tutte le ballerine, musicisti. Ma
1: presente?
0: Lo so che sei presente, ti stiamo sentendo. Vai, questo è buono, buono.

Ricci, progetto musicale veramente al 99% suonato, insomma solo musica, qualche vocalizzo, ma nulla di altro a livello vocale di canzone, insomma piace questo stile. Ma a proposito di stile, a proposito di sound che arriva dagli anni 90, andiamo di due anni indietro, al 1992, insomma Mato Grosso, insomma, per gli amici quelli della cassettina, quelli di una volta, quelli che registravano in radio, io ricordo di diversi personaggi, come il mio amico Roberto Sidari, insomma che lui registrava tutte le cassettine. Qualche mese fa ci siamo incontrati a una di quelle rimpatriate, insomma tra compagni di scuola, e lui dice: ma lo sai che ce l'ho ancora? Siamo andati, aveva ancora la piastra nel suo stereo, quello ottocentesco, a casa, e mi ha fatto sentire dei pezzi di una trasmissione che facevo a Radio Reggio Centro, non so se vi ricordate, 9-4, non esiste più da una vita questa radio, dove tanti di Turing, insomma, arriviamo da lì, come anche Filippo Lopresti, insomma, e, anzi a me ha inserito Filippo Lopresti perché ero piccolo, veramente piccolo, e questa canzone era una delle preferite di questo mio amico, ma anche di un altro mio grande amico che Paolo Albino, quello della palestra, bravo Paolo, è fissato con Mato Grosso. 1992, Jungle, sentite un attimo, proprio cattiva, rudimentale. Adesso arriva le tastiere.

questo disco qua, questa canzone qui, come fare a non, cioè, non raccontare, perché l'ho detto, ho una situazione bella anche brutta, perché tanti successi per il nostro DJ USA firmato, insomma, che arriva dall'America, Paul Johnson, che insomma colleziona successi dopo successi nelle sue versioni remix, insomma.

rimane sulla sedia a rotelle. Tutto questo lo fa uscire dagli schemi, da quello che erano tutte le proposte che stavano arrivando a IOSE, insomma erano numerosissime le proposte di DJ set in delle discoteche, in due posti, in delle ospitate veramente importanti per uno che fa il DJ, fa questo lavoro. Ahimè, lui si blocca completamente e entra in una depressione notevole, anche perché gli è stato detto non ti puoi più rialzare, devi rimanere per tutta la vita seduto lì, però comincia a programmare e invece di fare un remix

c'era la musica house nei club dove si ballava, ma non solo, piano piano entra anche nelle radio, nelle discoteche dove si ballava un po' di tutto, e questo diventa un fenomeno internazional popolare. E lui arriva alle vette anche come DJ, si confronta con DJ di fama internazionale che prima

appunto della musica. Noi lo salutiamo perché lui dov'è? Ci ascolta quando mettiamo get down. Insomma, il nostro Paul Johnson è lì felice. Ma attenzione! Messaggio in corso!

Speedy J, progetto musicale che arriva insomma dal nord Europa, quasi come per dire qua facciamo stupidaggini, ma neanche tanto. Sì, era un po' pensato come un disco spazzatura che però poi diventa pullover. 0 cantanti, solo tanta musica, tanta energia. Le mani su!

capitale musicale dal 96, ci spostiamo di un anno al 97 e qui ragazzi l'estate la sentiamo, e come se la sentiamo, insomma. Simon, ci sei? Siamo un

accontentiamoci col prossimo, perché è stato veramente un'esplosione di divertimento, di far ballare, e ancora tutt'oggi quando lo metti anche più giovani.

0: Uomo DJ Turin 104, qui abbiamo voglia di altra musica, di sempre movimento sussultorio ondulatorio. A proposito, rimaniamo nel 94. Ma questo, ah sì, sempre un made in Italy, un pezzone made in Italy da Blitz, ve le ricordate? Stay with me, insomma, sì, altro successore, anche in questo caso l'estate.
1: Stay with me tonight, stay with me tonight, cause I love you.
2: Hold me tight and make it never end.
0: Se non ricordo male, la voce era di Talisa, che poi ha fatto anche qualcosa da sola, ma qui faceva

Albertini, scusate, mi era venuto un lapsus un attimo, faceva parte di tutta quella squadra, però è stato sdoganato al grande pubblico, al grandissimo pubblico anche televisivo, appunto con il karaoke. E in quell'estate che arrivava dopo, quindi 92 su 93, lui va a fare questa canzone che ha sfondato, ce la cantavamo tutti, e qualche questo ovviamente.

posti dove c'è tanto divertimento. Io ci sono stato sia per lavoro ma anche per vacanze, quando ero più piccolino per lavoro, tanto, devo dire bellissimo, però il mare, vuoi mettere? Dai. Attenzione, rimaniamo al 1993, loro sono gli FBI Project. E nel vinile c'era proprio, al centro del vinile c'era disegnata una rosella, vi ricordate? L'amichetta o rosella, insomma, non so se è la stessa cosa. Comunque, quel panino classico, quello che ha riempito con una bella fettazza di mortazza. Dai, mamma mia, mi è venuta la fame, sono a dieta, ragazzi. Pure voi, vabbè, dai, balliamo che smaltiamo. Come on! Come nei titoli degli FBI Project, che hanno sempre delle vocalizzazioni da vocalist, e questa, come on, si chiama così, Get Down, un altro, vabbè, capito? In questo stile, come on, beba!

cosa sta succedendo. Momento 93, cioè abbiamo già il quarto disco pronto e dobbiamo dire che 93 è stato un bell'anno, un bell'anno per la musica da ballare, da cantare, e il prossimo forse uno dei pezzi più iconici degli anni 90 è sempre del 93, guarda caso. Don't hurt me no more. E qui le mani si alzano al cielo, ragazzi. Con questo disco ricordo che noi sabati siamo al pilone, che diventa pilone paura rewind. Baby, con tanti amici della radio, c'è Benvenuto Mara, c'è Donatella Tipodi, ci sono io, insomma,

fare questa situazione. C'ho anche ancora un pezzo del giornale, del quotidiano Il Resto del Carlino, dove c'era la mia foto, e ovviamente avevo i capelli all'epoca, ero un'altra persona praticamente, sono passati tanti anni, avevo 17 anni, pensate un attimo, e quell'anno sono tornato con questo premio, perché magari non

perché lui meno male mi ha fatto muovere i primi dischi, insomma mi aspettava che in questa location dove era la Rada Azzurra, dove c'era tutto un resident grandissimo, e alla fine c'era la discoteca.

fare, quella che ti fa saltare senza pensieri. Insomma, un pezzo del 94 sempre, che però insomma non è stata proprio una hitissima, però la voce è sempre quella.

Un disco dopo l'altro, rimanendo sempre nel 1994, che è stato un anno molto prolifero per i dischi estate. Questo è un altro pezzo estate. Estate dove siete? Sì, Cultura in 104. Questo sono le due ore di One More DJ, quando ormai manca poco. No, no. Vabbè, abbiamo ancora un paio di minuti di questa parte, poi abbiamo